attacco con un telefono nuovo. Solo non è una battaglia, guardate con una scusa, scusa nuovo, scusa per un pagano c'è mai, guarda con un bambino, ma su che poi la c'è mai, ma la roba su palico, e voilà, e voilà.